verso può ferro una cuscilla ed un berri parola del salito. Io non chega a cogetti, io non ci ando più lei, è stato tanto uno scambio. Fa con bilonghe rancera, alza bugio e valere, sciocchi con cielo de mato. Sou amigo dos amigos, e quem não cede a comigo, não me garanto minha casa. Sou amigo dos amigos, e quem não cede a comigo, eu te